Catalina, come la mano a chi Catalina, come la mano a chi Catalina, come la mano a chi Catalina, come la mano a chi Catalina, come la mano a chi Catalina.